타불 석가열의 부척법 제28세 보리달마 조사가 제29세 해가 신광조사에게 법을 연하는 전법계입니다. 오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오
구미종 일화개오염 결과 자연성 이로

I'm me. Tabul Asagayere Buchok Pop Che Yuk Sik Usay Sagayere Buchok Kede Pop Che Chil Sim Yuk Se Tongon Wan Gyu Josaga Sagayere Buchok Pop Che Chil Sim Se Sagayere Buchok Kede Pop Che Chil Sim Chil Se 불심도문 법사에게 법을 전하는 전법계 용사소수법